0: 1:08, aquí estamos hasta las 5.
1: Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día acá y aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Il confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca. Uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì lo
0: sto. A través di l'app di Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?
0: A lo che non mira por YouTube.
1: E poi, che idea.
2: Quale idea, vedi che lei non ci sta. Che
0: grazie
2: idea.
0: A Martín Burro Ortega, a Néstor Soule de Roma.
2: Cosa massa pra tenera,
0: a Eliana Versa, Luciano Cochechea.
2: Che in un altro no, non c'è.
1: Che idea,
2: quale idea.
0: A Daniel Castillo de General Aceras, a Gabriel Puca.
2: Attento lei, lunga la sal, lei ti fa.
0: Al Rodri Ananista, a no star.
2: Sapere mai le cose che pretendi. Scusa, fondo scusa, tu che dai.
0: A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce. A Coco, a Cheto. A Fabián Viala, a Luis Alberto Castro.
1: Nella tana l'ho portato.
0: Axel
1: versato una
0: ragazza. Alle Juventus por tres.
1: Quanta una risata.
0: Alexis.
1: Al mio whisky si è aggrappata ai 5 lì.
0: A Julian Castro.
1: Mi sembrava belle andata.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal.
1: L'ho baciata.
0: Edgardo Hernández.
1: L'ho agganciata.
0: La mia camiseta.
1: Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino sul.
0: A Joel Romero.
1: La patata l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Matías Cruz. A GP71. A Leo Moyano.
2: Vedi che lei non ci sta.
1: Che idea.
0: A Pablo Herrera.
2: Maliziosa massa pratene.
0: A Agustín Francisco López. Desde Mar del Plata.

0: Estudios Sergetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez. Nella tana l'ho portato. A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
1: Hola. Belle
0: andata, ma a Nico Escalante, bien Alfi.
2: Tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata.
0: A Eduardo Jauregui. Sembrava una parola, l'ho chiamata, l'ho frullata. A Daniel Alejandro Cáceres. Oh yeah.
3: Si dice così, no? E poi, che idea.
4: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
3: Che idea.
0: A Daniel Marchese.